Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non c'è. Ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, hey, nata incenziata, non c'è. Ciucciui. Ma passate in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonare mia una crescenza, carino vi che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza a qua, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non c'è. Ciò, e allegurtatevi che per queste cose, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, noi aiutiamo.